0: El origen de las palabras. Palabra.
1: Tupperware.
0: Origen.
1: Inventor del recipiente al que bautizó con su apellido.
0: Más cultura.
2: Radio Sintonía Vintage, donde los clásicos nunca pasan de moda.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due!